Chica per niña pra cima. Abana buon lado. Solo buon dingo. Chica, chica, chale. Chale, chale. Ufa. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba.

più fretta del suo genere sa. Davanti un palese tra i sa. A volte al libino, squadro disse che stava in un gruppo di ora sa. A volte al libino, squadro disse che stava.